facciamo la soccura. Se malandro d'America, ma Juli Guerrini, nel suo nome, tornando al ritmo.